Bei suoni e bel progetto musicale per Justin Bieber, che ritorna trionfante alla numero 8 in salita con la sua Daisies questa settimana alla Billboard 800. Vede protagonista ancora una volta Olivia Dean, che incontriamo con uno dei due singoli di grande successo, ovvero So Easy, l'ascolteremo tra poco, alla numero 7. Questo è un periodo anche di grandi successi per lei, non solo nella classifica americana ma anche nella classifica ufficiale inglese, con il suo album e naturalmente anche la sua voce e i suoi singoli, ma in buona compagnia, perché ad esempio Noah Kahan ha conquistato la sua seconda numero uno in questa classifica ufficiale inglese, firmando anche il miglior debutto settimanale dell'anno per un artista internazionale. Alle sue spalle ci sono i Foo Fighters, che entrano direttamente al numero 2. Bello fare anche questo confronto anche tra la classifica americana e quella inglese. Forte impatto anche per il catalogo di Michael Jackson, complice anche insomma il successo del film biografico, che torna in classifica in seguito all'uscita appunto del biopic dedicato all'artista. Cinque titoli rientrano nella top 40. Michael, le canzoni appunto del film, che è il più alto al numero 4, seguito dalla raccolta sempre di Michael Jackson, Number Ones, al numero 5. Thriller rientra ad esempio in top 10 all'ottavo posto dopo 17 anni, mentre Bad sale al 13. E per i singoli si difendono benissimo anche Olivia Dean, in questo caso con Sam Fender in duetto con Ring Me, che tornano alla numero 1 dei singoli, a discapito di Olivia Rodrigo con Drop Dead, che scivola al secondo posto. Parleremo anche di Olivia, non vi preoccupate, da un'Olivia all'altra, in questo caso Olivia Dean con So Easy, e alla numero 7 in discesa.

su queste meravigliose note di Blanca e di Lisa con ricordi chiudiamo l'appuntamento di oggi della doppia chart, la prima la Billboard 800 con al primo posto il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, primo posto invece per gli internazionali in Italia con la coppia Lady Gaga e Daichi, ma abbiamo ascoltato tante belle canzoni ovviamente anche per tutte le altre posizioni in classifica. Grazie al nostro chartman Sabino D'Alessandro, vi lascio all'informazione a seguire le parole di Blu 2000 con Marco Parce, ci risentiamo domani alle 14.

stata una bellissima anticipazione del disco di Di Martino, che arriva, scusate, 7 anni di distanza, ma nel mezzo c'era stata quella bellissima parentesi insieme a Colapesce. Insomma, è quello di Colapesce Di Martino, soltanto che lui è Di Martino, che è il suo cognome, tra l'altro, Antonio Di Martino. Il disco si intitola L'improbabile piena del Loreto, in arrivo venerdì, che è il giorno, no, delle nuove uscite in tutto il mondo. Da vedere dal vivo, non vi dico adesso le date di maggio, che tanto è tutto esaurito, Roma, Bari, Milano, Torino, Firenze e Fano, ma da giugno, insomma, nei luoghi

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana. Radio Toscana, Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te torniamo a parlare di sanità, ma soprattutto di sanità nelle aree interne, nelle aree spopolate, dove ci sono piccoli paesi e i servizi a mano vengono meno. Addirittura c'è un paese che da 4 anni è senza medico di base e guardia medica. Giovanni.
2: Sì, esattamente. Andiamo nella montagna pistoiese, siamo a cavallo tra la Toscana e l'Emilia Romagna. L'allarme arriva dal primo cittadino di San Buca Pistoiese, Breschi, che ha sottolineato la situazione del suo comune. È un comune molto particolare, come diverse zone di montagna dell'Appennino, ovviamente è fatto da piccole frazioni, non è molto popoloso, e ovviamente con il calo intanto delle professioni di persone che sono disposte a fare il medico di base, per di più in territori così lontani anche dai centri abitati e anche logisticamente difficili da raggiungere, c'è questa difficoltà che non c'è un presidio fisso in quella zona. Per specificare, se qualcuno conosce, è il comune dove risiede per esempio Francesco Guccini, la località di Pavana, a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna. È una zona veramente isolata, immagino Guccini ci stia anche molto bene. Il problema è che
1: ha bisogno di qualcosa anche lui.
2: Esattamente.
1: No, però voglio dire, mentre leggevo, no, quello che tu mi hai mandato, poi ho sentito il sindaco, chiaramente che adesso sentiremo tutti quanti insieme, pensavo ci sarà però un numero di abitanti, una soglia minima per cui avere per legge un medico di base, Giovanni?
2: Diventa quello il problema, perché in Toscana non so se funzioni allo stesso modo in altre regioni, se la normativa sia nazionale. Un medico di base ha di norma un massimale di 1500 pazienti. In Toscana è stato innalzato per alcune zone a 1800, ma evidentemente questo ancora non basta, e c'è il paradosso, tra poco Breschi lo spiegherà, che sarebbe quasi più comodo andare verso Porretta Terme.
3: Un quadro indubbiamente difficile. Anche il mio caso, io il mio medico di riferimento, poiché non abbiamo uno incardinato su San Buca, io l'ho a Pistoia. Quando ho bisogno del medico devo scendere giù a Pistoia, perché è un medico che opera sul territorio di Pistoia, che ovviamente non è tenuto e non ha nessun obbligo a salire su a fare l'ambulatorio o a fare visite a casa. Siamo un'enclave toscana in ambito emiliano, quindi abbiamo servizi offerti dalla regione Emilia molto più vicini di quelli della Toscana, e quindi probabilmente va trovata anche una soluzione e un accordo con la regione Emilia per far sì che i nostri cittadini possano andare a usufruire di ciò che la regione Emilia in termini di sanità offre.
1: E comunque, visto che sì, saranno anche le frazioni, ma è chiaro che a quel punto chi ha

0: se è vero che quattro sindaci dei comuni della zona hanno protestato, insomma, è un problema grosso.
1: Non solo, c'è anche il problema ulteriore che l'unico ospedale della zona, che è quello di San Marcello Pistoiese, è stato un annetto fa circa depotenziato, è stato tolto il pronto soccorso, anche qui per questioni due valli differenti, da un lato si va a San Buca e dall'altro si va alla Betonia.
0: Se una persona poi è anziana, non guida, che fa?
1: Appunto, questo diventa il vero problema, anche perché, come mi insegnate, nelle frazioni non c'è questa età media così bassa.
0: No. Allora, prima di salutarci, sentiamolo ancora il sindaco.
2: Il Pacini è una realtà importante per l'area, diciamo, della montagna pistoiese, se della Valle di Lima, dell'altra area, però è importante, ma il discorso più ampio è quello di ripensare la medicina territoriale, in particolare anche quella socio-medica. Sto pensando a chi si prenderà cura delle numerose, sempre più crescenti persone anziane che non hanno figli o parenti vicini. Questo è un grandissimo problema in termini prospettici, che arriverà fra 5-6 anni con forza e proprio con grandi numeri, e non siamo pronti e nessuno sta pensando quale soluzione adottare.
0: In Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica, e ai nostri ascoltatori.
0: Allora, hai sentito che vengono da voi in Emilia Romagna, perché la Toscana lì, strano, perché la sanità ve la battete come eccellenze, no? Almeno sulla carta, non lo so. Cominciamo a vedere tante criticità, però, Simona. Parlando...
3: Purtroppo è così, ne abbiamo parlato tante volte, Federica. In effetti c'è questa nomea dell'eccellenza, ma poi i fatti ti devono corrispondere anche a quelle che sono le nomee, quindi dispiace, perché effettivamente sia la Toscana che l'Emilia Romagna, ma come anche altre regioni in Italia, davvero stanno, credo, anche facendo di tutto per cercare di mantenere questo livello di assistenza, di aiuto. Hanno tantissime persone

0: In aree dove i numeri sono pochi, si scoprono tutte queste cose. E allora noi dalla salute alla cultura, dalla salute alla cultura, perché tra l'altro Rimini si era candidata a Capitale della Cultura 2025, era arrivata tra le finaliste, poi era stata scelta L'Aquila. Nel frattempo però la città si è... Ecco, quindi progetti concreti, riempire questi spazi che erano stati ristrutturati, quindi musei, iniziative per... giovani che come al solito si cerca, no, di educare e stimolare i più giovani di modo che poi si creino delle generazioni di persone che vanno ai musei, giusto?
1: Così è Federica, così come dice, diciamo che forse l'incentivo maggiore che prova a dare l'amministrazione comunale è rendere i musei comunali di Rimini completamente gratuiti per
0: Sì.
1: tutti i residenti della provincia, così come anche per tutti gli under 30, quindi anche coloro che vengono da fuori. A me piace questa cosa, so che la cultura deve essere anche economia e non dobbiamo pensare al gratuito come qualcosa che non vale, però una volta che io ci vado, forse riuscirò a cogliere il valore di quello spazio, che sia il Fellini Museum, che sia la Domus del Chirurgo, che sia il museo civico, e dire effettivamente c'è tanta bellezza.

0: di incontro, di relazioni, non sono soltanto dei luoghi di conservazione, quindi vogliamo che i nostri musei diventino degli spazi vissuti quotidianamente e non soltanto occasionalmente. Vi apriamo anche uno spazio in particolare rivolto ai ragazzi, che è il terzo e quarto piano, sono il terzo e il quarto piano dell'ala moderna del museo, sale co-working, aule studio, meeting room per associazioni e ragazzi che ci devono incontrare, spazi ibridi anche per varie funzioni, e deve essere uno spazio che vada un pochino ad abbattere anche la barriera, il muro economico rispetto agli utilizzi che le associazioni ne possono fare.
1: Simona, poi a parte gli scherzi, però ci torniamo. Adesso ci dobbiamo salutare perché è tardi, che più tardi non si può. Simona, grazie a te. Ciao. Allora, noi adesso andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Giuseppe, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Con te andiamo a Mazara del Vallo, vado velocemente poi rientriamo in studio, sì. Però dico subito che questo progetto Voci del Mediterraneo, Fondazione San Vito Onlus e Caritas Diocesana è un'iniziativa proprio per sostenere dal punto di vista soprattutto anche scolastico i ragazzi, i giovani, i minori più in difficoltà, locali e immigrati, perché come sappiamo a Mazara c'è una grossa

0: allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, così l'affondo del presidente americano in un'intervista a Salem News Channel. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia, conseguenza della guerra in Iran. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, mentre in Italia il costo per le famiglie aumenta a 450 euro. Sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
5: Cosa aspettiamo per conquistare la nostra indipendenza energetica ed aumentare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, come stanno facendo tutti i paesi vicino a noi, cosa che ridurrà i costi delle bollette delle famiglie e aumenterà la competitività delle imprese anche in momenti come questi? Abbiamo dei rigori da calciare da questo punto di vista. Abbiamo 300 gigawatt di progetti depositati presso l'autorità dell'energia che aspettano di essere sbloccati e che invece sono rallentati e bloccati da mille veti e divieti. Dobbiamo potenziare la commissione di valutazione impatto ambientale, dobbiamo liberare le energie delle comunità energetiche rinnovabili che non hanno ancora conquistato lo sconto in bolletta. Possiamo fare una legge come quella francese dell'obbligatorietà dei pannelli sui parcheggi, che ha portato quasi 10 gigawatt potenziali di benefici in quel paese e può portarli anche da noi. Insomma, oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica.
4: L'omicidio di Chiara Poggi a Milano, si conclusa l'audizione di Paola Cappa davanti ai PM. Adesso tocca alla sorella Stefania. Il nuovo indagato per il delitto, Andrea Sempio, sarà domani in procura a Pavia, ma non risponderà ai magistrati, dicono i suoi legali. Le cugine di Chiara Poggi sono state convocate come persone informate sui fatti. Oltre 2.000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto il 1 maggio a 59 anni. L'omaggio di tanti campioni, Bebe Bio e Alberto Tomba, l'amore della famiglia nelle parole del figlio Nicolò e della moglie. La morte si è presa al corpo, ma l'anima le è sfuggita, così Don Marco Pozza nell'omelia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
6: Si avvicina il Festival di Cannes, Demi Moore, Chloe Zhao e Stellan Skarsgård sono tra i giurati che decideranno la Palma d'Oro quest'anno, lo hanno annunciato gli organizzatori ieri. A pochi giorni dall'inizio della 79esima edizione è stata svelata la giuria composta da 9 membri che valuterà i film in concorso. Come già annunciato, il regista sudcoreano Park Chan-wook è il presidente. Giurati oltre a Demi Moore, Chloe Zhao, Stella Skarsgård, l'attrice irlandese etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, il regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes, l'attore ivoriano statunitense Isaac De Bancolé e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty sono loro i giurati che decideranno la Palma d'Oro. Avremo modo nei prossimi giorni di parlare diffusamente del Festival di Cannes. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato alle notizie più interessanti di cultura e spettacolo che ho selezionato per voi. E se pensavate nei giorni scorsi che le polemiche nel mondo della cultura e dello spettacolo fossero una particolarità solo del nostro paese, vi ho già dimostrato con altre notizie in giro dall'Europa che non è così, ma adesso vi racconterò quello che è accaduto a New York ieri e si tratta anche qui di grandi polemiche.

Primo detto un grande grandissimo bisogno annuale del Metropolitan Museum of Art. Questa serata, questo evento si fa ogni anno il primo lunedì di maggio, e cioè ieri. Allora, a New York un sacco di manifesti sono comparsi, dove si vedeva Jeff Bezos, fondatore di Amazon, come sapete, uno degli uomini più ricchi del mondo, vestito come un agente dell'ICE, la speciale polizia federale che contrasta l'immigrazione con metodi assai discutibili. Abbiamo già avuto modo di vederlo nei mesi scorsi. La mano dietro a questa campagna di manifesti è quella di un collettivo che si chiama Everyone Hates Elon, tradotto vuol dire tutti odiano Elon, un gruppo creato nel 2025 contro Elon Musk, il capo di Tesla e di Twitter, ormai si chiama X, che questo gruppo denuncia la scelta di utilizzare come sponsor Amazon, e quindi in qualche modo il Metropolitan di New York si è macchiato, insomma, di un grave errore. Allora, la serata benefica è organizzata da Anne Wintour, ex direttrice di Vogue, quella a cui si sono ispirati per il personaggio di Meryl Streep in Il diavolo veste Prada 1 e 2, naturalmente il secondo è appena uscito nelle sale, tenete presente Meryl Streep che ci arriviamo. Insieme a lei c'è Beyoncé, non c'è bisogno che vi dica chi è, insieme a loro Nicole Kidman e Venus Williams. Non è per tutte le tasche partecipare a questa serata, il costo per il biglietto singolo è intorno ai $100,000, e se volete il tavolo per sedervi, altrimenti state in piedi, il tavolo costa $350,000, ma ci sono delle voci che dicono che in realtà sarebbero stati venduti molti biglietti a prezzi di saldo, intanto per garantire nomi importanti dal punto di vista mediatico che altrimenti magari non avrebbero accettato, e poi per la scia delle polemiche nate proprio dalla presenza di Bezos, che come sapete rappresenta diciamo la ricchezza, fondamentalmente l'uomo più ricco del mondo, insomma. Il gruppo Everyone Hates Elon aveva già espresso il proprio dissenso nei giorni scorsi, introducendo all'interno del Metropolitan Museum di New York 300 bottigliette di quella che sembrava urina. In realtà non era affatto quello. Perché questa cosa? Perché i dipendenti Amazon negli Stati Uniti pare siano costretti a saltare le pause pipì e a urinare nelle bottiglie per non interrompere il flusso del lavoro, di produzione e di impacchettamento.

dirottamento dei pacchi di Amazon. Questa notizia ovviamente ha molto ha fatto criticare la gestione, ecco, di Bezos. Tant'è che il sindaco di New York, neoeletto ormai, Zoran Mamdani, insieme ad altri nomi come Zendaya, attrice molto nota, o Meryl Streep, e torniamo al Diavolo Veste Prada di prima, reduce dal successo del film che è appena uscito nelle sale, insomma questi tre nomi hanno deciso di sabotare la serata. Una scelta condivisa anche da un'altra attrice, Cynthia Nixon, ex Miranda di Sex and the City, che poi ha tentato anche la carriera politica non riuscendoci, che ha commentato: il Met Gala sta fornendo a Bezos il tipo di ripulitura della reputazione e la spinta culturale di cui ha bisogno per continuare a distruggere l'America. Chapeau al sindaco per non avere accettato l'invito. E questo è quello che ha detto lei, ma in realtà non è l'unica, sono in molti a ritenere giusta la scelta del sindaco Mamdani, di Meryl Streep, di Zendaya, di non partecipare a questo evento, proprio per il fatto che è sponsorizzato da una multinazionale come Amazon, che ha queste critiche in questi giorni, che è sotto l'occhio del ciclone per queste critiche. Va bene, questo per la cronaca, così vi vedete che anche in America succede qualcosa del genere, insomma tutto il mondo è paese. Noi tra poco torniamo in Italia e parleremo di eventi culturali molto interessanti, arrivando fino al Salone del Libro di Torino. Elizabeth.

Torniamo in Italia, partiamo dal Salone del Libro di Torino che sta per cominciare. Il paese ospite di quest'anno è la Grecia e a Torino ci saranno molti eventi in giro per la città, non solo al Salone, relativi alla Grecia. 10 giorni quindi di suoni, colori e ritmi della cultura ellenica, dall'8 al 18 maggio, cinema, musica, incontri, il programma diffuso del Salone Off. La Grecia, il paese ospite di quest'anno, coinvolgerà tutti quelli che attraverseranno i quartieri di Torino. Vi segnalo tra le altre cose la mostra Uno sguardo sul gioiello contemporaneo greco, poi una rassegna cinematografica dedicata al nuovo cinema ellenico, al cinema massimo, mentre al cinema romano verrà proiettato Mediterraneo, famoso film di Salvatore, ambientato in Grecia. Ci sarà una delle protagoniste, l'attrice greca Vanna Barba. Ci sarà la musica con il concerto del coro bizantino Irini Passi, organizzato alla chiesa di Santa Pelagia, mentre al circolo dei lettori c'è l'incontro letterario tra memoria e realtà, la letteratura greca oggi. Ci sarà la performance di illuminazione della Mole Antonelliana o le danze tradizionali greche in piazza Santa Giulia, ma l'elenco di eventi è davvero molto corposo, quindi se capitate al Salone del Libro o siete di Torino, sappiate che questi eventi sono diffusi in tutta la città, non solo nella zona del Salone del Libro. Salone del Libro dove ci saremo anche noi. E quindi, insomma, vi segnalo che dal 14 al 18 maggio ci saranno molti eventi promossi da Avvenire, Agenzia SIR, TV2000 e Inblu2000 e dall'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani. Per esempio, ve ne segnalo alcuni perché anche qui l'elenco è davvero

La quanto resta della notte sia pace in Terra Santa. Ovviamente il tema è quello della situazione del Medio Oriente. Poi gli eventi sono tantissimi. Lo stand Cei Welci è al padiglione Oval Quinto, quindi lo trovate lì, e quindi vi invito, se siete in, se avete in programma di andare al Salone del Libro di Torino, di andare a dare un'occhiata al nostro stand. Ci sarà poi presente Stefano Valzania con il suo programma

Prima citavo il cardinale Zuppi che sarà tra i protagonisti del Salone del Libro proprio nello stand di Avvenire TV 2000 e Blu 2000, ma lui, come sapete, oltre a essere presidente della Conferenza Episcopale è anche il vescovo di Bologna.

Prima abbiamo parlato del Salone del Libro di Torino. Torino è una città molto ricca dal punto di vista culturale, molto viva, anche perché ha delle istituzioni importanti come per esempio il Museo Egizio. Arriva la notizia da Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, che sta partendo un progetto che coinvolge l'intelligenza artificiale, che usa l'intelligenza artificiale per fare una diciamo lettura dei papiri e tutto il patrimonio del Museo Egizio dal punto di vista della scrittura. Molte cose ancora non sono state mai analizzate.

create grazie alle nuove tecnologie e appunto all'intelligenza artificiale. Dai frammenti di papiro agli algoritmi per 3000 anni di storia della cultura scritta, nasce al Museo Egizio Me Scripta, il centro di ricerca internazionale dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell'antica civiltà dei faraoni. Saranno soprattutto i papiri al centro dell'attenzione, di cui il Museo Torinese ha una delle più grandi collezioni al mondo, circa 1000 manoscritti più 30.000 frammenti che documentano più di 3.000 anni di cultura materiale scritta in 7 scritture diverse e 8 lingue diverse. 3 milioni di euro finanziamento della Fondazione CRT, ma altri soldi arriveranno dalle casse del museo, dallo sbigliettamento, no, dei biglietti per entrare. C'è uno staff al momento di 10 persone coordinate dalla curatrice che è Suzanne Topfer, ma aumenteranno, hanno detto che serviranno altri studiosi. La parte iniziale del progetto consiste nella diagnostica per immagini sui frammenti, molti dei quali, dicevo, mai esaminati, e che per questo riserveranno probabilmente delle sorprese. Quindi con queste nuove tecnologie si analizzeranno tutti questi papiri e frammenti di papiri, poi la conservazione e poi lo studio vero e proprio. Si approderà dunque allo studio filologico usando i computer, l'intelligenza artificiale. Per la prima volta sarà digitalizzato tutto il patrimonio e sarà tutto accessibile poi agli studiosi di tutto il mondo, anche agli appassionati. E l'intelligenza artificiale sarà usata per trovare le collocazioni più adatte dei vari materiali, magari frammenti, no? Divisi in diversi punti, diciamo, della raccolta. L'intelligenza artificiale potrebbe capire in pochi secondi quali sono parte dello stesso foglio, dello stesso papiro. Ci saranno anche mostre che poi illustreranno gli esiti di queste ricerche, una già l'anno prossimo, quindi avremo modo anche di riparlarne in futuro.

al proprietario del liquore omonimo, Guido Alberti. Allora, c'è una biografia che è appena uscita, Maria Bellonci, raccontata a partire dal suo ultimo romanzo intitolato Rinascimento privato e da materiali dispersi tra cui due diari inediti, e Stefano Petrocchi ha ricostruito in questo romanzo privato, il titolo, la biografia di Maria Bellonci a partire dal 1986, l'anno della sua morte, e quando le fu attribuito con voto plebiscitario il premio Strega, dalle stesse fondato per anche la memoria e la gratitudine, no, di aver creato un premio così prestigioso per la letteratura italiana. Il libro è pubblicato da Mondadori e esce oggi perché è l'80° anniversario del premio Strega, e quindi se volete approfondire e conoscere Maria Bellonci di più, questa biografia di Stefano Petrocchi, romanzo

Copà per la capacità, si legge nella motivazione, di intrecciare l'esperienza personale e professionale legata al mondo della disabilità con una scrittura ironica e profonda, e per l'attività di sensibilizzazione che ha trasformato il vissuto personale in una risorsa collettiva per la comprensione delle neurodiversità. Sabato alle 10 nella Sala del Leccio a Modena il festival apre con il convegno inaugurale intitolato Oltre l'inclusione, un focus che trae spunto dalla monografia Nuove frontiere per il docente di sostegno, pubblicato da Armando Editore, scritto dalla pedagogista Patrizia Belloi. Questo per quanto riguarda Modena, il Book Festival, sabato e domenica.

Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film commedia di un grande regista con due grandi attori, perché quando ve li dico sui corsi ovviamente penserete: ah certo, loro sono dei grandissimi. Il titolo del film, Non per soldi ma per denaro, il regista è Billy Wilder, loro sono Jack Lemmon e Walter Matthau. È una commedia molto divertente dove un onesto operatore televisivo della CBS viene colpito da un muscoloso giocatore nero durante una telecronaca. All'epoca in America già c'erano i cameraman a bordo campo, no? che riprendevano in diretta da vicino quello che accadeva, cosa che da noi è arrivata un po' molto dopo, ma insomma negli anni 60 era abbastanza normale negli Stati Uniti, erano già avanti dal punto di vista televisivo. Ecco, allora, questo piccolo incidente dove questo giocatore si scontra per sbaglio ovviamente e va addosso a questo cameraman che è Jack Lemmon, il quale cade, ma insomma fondamentalmente non si fa nulla. Subito arriva il cognato Walter Matthau, il cognato truffaldino, che fa l'avvocato e lo convince a fingersi paralizzato, comunque insomma di aver avuto dei danni, per ottenere un astronomico indennizzo dall'assicurazione che copre appunto la squadra di football e il e la proprietà del campo da football americano. Come finisce non ve lo dico, ma fa molto ridere. Ci sono delle battute secondo me straordinarie di Walter Matthau, che interpreta questo avvocato truffaldino e cinico, e il povero Jack Lemmon, che invece è una persona onesta e vuole essere onesto. Insomma, vedetelo, se non l'avete mai visto è molto divertente. 21:15 TV 2000, Non per soldi ma per denaro. Come vi dicevo prima, se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000, dove trovate tutto quello che riguarda TV 2000 e Radio In Blu 2000. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento per quanto ci riguarda con il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli è domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Vi lascio al resto della programmazione, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace, il Vangelo. L'esercito degli Stati Uniti pronto a riprendere i combattimenti. Il segretario alla difesa Hegseth ricorda: il cessate il fuoco non è finito. Folle funerali di Alex Zanardi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1° maggio a 59 anni. Omicidio di Chiara Poggi, oggi audizione delle gemelle K come persone informate dei fatti. Domani in procura a Pavia Andrea Sempio. Buonasera da Antonella Mito. La nuova attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, dice il tycoon. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace e il Vangelo. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Donald Trump continua ossessivamente a colpire con giudizi taglienti e abnormi il pontefice. Intervistato dall'emittente cristiana conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha risposto a una domanda su Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo molti cattolici con le sue posizioni e di ritenere accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole quelle del presidente americano che arrivano a poco più di 2 settimane da un altro attacco senza precedenti nella storia delle relazioni tra Washington e Santa Sede, sferrato al Papa, definito da Trump debole sul crimine e pessimo in politica estera. Prevost aveva risposto informalmente ai giornalisti sul volo che lo portava in Algeria, prima tappa del suo viaggio africano. Si era sottratto allo scontro, rivendicando il suo ruolo di guida spirituale, testimone e annunciatore del Vangelo, che senza paura denuncia l'insensatezza della guerra e la necessità di cercare con il dialogo la pace. Parole a cui ha rimandato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che questa mattina, al margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto sull'ennesima sparata di Trump.
3: La linea rimane quella, il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
2: Confermata l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, giovedì 7 maggio alle 11:30.

0: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Braccio di ferro nello stretto di Hormuz, lo scontro si infiamma, missili e droni contro due cacciatorpediniere americani. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Lo stretto di Hormuz, la porta del Golfo da cui transitava circa il 25% del petrolio trasportato via mare, resta l'imbuto dell'Iran che filtra la risposta del regime all'offensiva statunitense israeliana. L'Iran ha appena ribadito che per passare lo stretto è indispensabile il permesso di Teheran e che, se concesso, avverrà soltanto su rotte designate. Teheran non controlla lo stretto, ha pungolato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha descritto la nuova missione di Washington per aiutare le navi commerciali bloccate ad Hormuz, un regalo degli Stati Uniti al mondo. Intanto il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, sarà oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese, Wang Yi, una missione che si svolge dopo la tappa di Araghchi a San Pietroburgo il 27 aprile scorso per l'incontro avvenuto con il presidente russo Vladimir Putin. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ora in al sud del Libano, che continua ad essere campo di battaglia, Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane. Intanto restano in carcere i 2 attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Il sud del Libano continua

0: medio orientali spingono per strade alternative in Azerbaigian. La Presidente del Consiglio Meloni consolida i rapporti con Baku, che resta con il 16% il secondo partner energetico per l'esportazione di gas verso l'Italia. Le opposizioni invece tornano ad attaccare l'esecutivo per le politiche energetiche, soprattutto quelle mancanti, ossia quelle green, e sullo stato di salute del paese coinvolto dalle conseguenze delle guerre in corso. Interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma che si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Per il titolare del dicastero di via 20 settembre, in riferimento al patto di stabilità, dice che si potrebbe ricorrere ad uno scostamento di bilancio per affrontare le conseguenze negative sul settore energetico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: gli aumenti dell'energia a conseguenza della guerra in Iran costeranno alle famiglie italiane 450 euro in più. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Lo shock energetico per la guerra all'Iran minaccia le famiglie italiane. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale presentate all'Eurogruppo, l'impatto nel nostro paese dovrebbe essere tra i 350 e i 450 euro nello scenario base, che arrivano fino a circa 2.300 per famiglia se la crisi

0: inchiesta per il delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, che sta attualmente finendo di scontare una pena a 16 anni. Sempio, oggi 38enne, era amico di Marco, fratello della vittima, anche lui convocato dalla procura di Pavia per domani, come le cugine, in veste di testimone. Due fasi istruttorie, quella di oggi e di domani, che preludono probabilmente alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Il movente ipotizzato sarebbe un rifiuto a un approccio a cui Sempio, sempre in ipotesi, avrebbe reagito infierendo sulla giovane con un oggetto contundente. La linea difensiva sarebbe quella del silenzio. La difesa del 38enne ha infatti fatto sapere di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica. Fino alla deposizione di tale consulenza, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave e poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando in base ai dati epidemiologici se far approdare la nave alle isole Canarie. Siate liberi e audaci, così il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Sentiamo Fabio Falzone.

0: 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 00 84 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere.
8: Parte di Cittadinanza Attiva un po' sulla situazione delle farmacie, il ruolo delle farmacie che sono diventate dei veri e propri avamposti sanitari soprattutto nelle aree cosiddette rurali ma anche nei piccoli comuni, nelle isole, ed anche il cambiamento che è in atto per quanto riguarda le farmacie con uno sguardo attento ai cittadini ed anche agli stessi farmacisti. Allora, dottoressa Vitale, innanzitutto possiamo raccontare ai nostri radioascoltatori il panel. Quante persone avete intervistato, tra virgolette, avete sentito tra farmacisti e cittadini?
9: Abbiamo intervistato 2000 farmacisti, poco meno, 1976 farmacisti e oltre 1000 cittadini. È un appuntamento che si ripete ogni anno e questo grosso modo un po' è il campione che partecipa sistematicamente a questo tipo di indagine, quindi un osservatorio che, come ha anticipato lei, mette in fila un po' il punto di vista di farmacisti e il punto di vista dei fruitori dei servizi all'interno delle farmacie di comunità.

0: integrarsi all'interno di quello che è il nuovo perimetro dell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali, e quindi non è una evoluzione compiuta, però sia i farmacisti che hanno fatto il loro salto diciamo professionale formandosi e strutturandosi con servizi e tecnologia, sia i cittadini ora sono ben consapevoli dei servizi. La fruizione ovviamente dipende da molti fattori: uno, il bisogno di quel tipo di servizi e quindi l'appropriatezza; l'altra ovviamente è determinante quanto questi servizi in qualche misura siano innestati all'interno di percorsi di cura anche che possono essere in convenzioni o riconosciute. Durante la sperimentazione dei servizi e della sperimentazione della farmacia di servizi questo lo era, quindi alcuni cittadini in diverse regioni potevano andare in farmacia e ottenere l'elettrocardiogramma gratuito, oppure andare privatamente come un qualsiasi altro centro. Ora questa sperimentazione è conclusa e quindi si tratta di capire quali servizi entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi i cittadini a quel punto avranno standard omogenei e garantiti su tutto il territorio, che è la cosa che ovviamente interessa di più a cittadinanza attiva.
1: Screening, vaccini antinfluenzali, dove è un ruolo fondamentale quello delle farmacie, però leggevo che i test rapidi sono tra i più diffusi, glicemia e colesterolo, sostanzialmente tanti vanno in farmacia per cercare di avere un primo approccio se hanno un dubbio sulla glicemia e il colesterolo, e poi magari poi si fanno delle analisi un po' più approfondite.
0: Esatto, si tratta di analisi, si chiamano di prima istanza, quindi non danno in qualche modo un riscontro in termini di diagnosi, ma sono delle analisi che in qualche modo fanno capire se c'è un problema. Spesso vengono utilizzati all'interno di screening per l'individuazione di soggetti a rischio di patologie croniche, oppure vengono utilizzati per monitorare i livelli e i parametri da parte di chi ha già una patologia cronica, e in quel caso diciamo l'offerta che è già alta da parte dei farmacisti in qualche modo trova una fruizione maggiore in chi ha un bisogno di cura più strutturato e quindi con un target più determinato. Al momento non sono servizi a cui tutti in qualche modo vanno a fare domanda, ovviamente, perché chi vuole per molti aspetti sono a carico del cittadino, ma il punto è sempre il tema della farmacia dei servizi in via sperimentale. Ha dimostrato che diversi di questi servizi in qualche modo suppliscono a delle altre carenze e quindi in qualche modo possono essere innestati sul Servizio Sanitario Nazionale, su questo e c'è tutto diciamo un percorso ancora da completare.
1: Per quanto riguarda invece l'elettrocardiogramma e l'holter pressorio, ma anche l'holter cardiaco, che pure vengono utilizzati e vengono effettuati nelle farmacie, in queste farmacie dei servizi, tutto questo riesce anche un po' a, possiamo dire, ad evitare che si ingolfino il pronto soccorso nelle varie città, perché insomma tanti invece di andare al pronto soccorso magari vanno in farmacia e riescono anche a sapere in tempo un po' più rapido un risultato immediato se hanno qualche dubbio.
0: Esatto, sì, la refertazione avviene sempre, quasi sempre in tempo reale, con diciamo una centrale di telemedicina ovviamente che referta con medici ovviamente delle specialità per cui viene fatto questo tipo di indagine, e hanno un risultato che poi in qualche misura è refertato e può essere posto all'attenzione del medico in medicina generale o dello specialista. Laddove questi percorsi sono strutturati e condivisi con altre professionalità, ovviamente c'è una risposta maggiore di integrazione e di condivisione. In altri casi si rivela ancora diciamo un'iniziativa un po' spot del, chiamiamolo, cittadino utente che di sua spontanea iniziativa va in farmacia per un problema e quindi in qualche modo è un primo punto di aggancio per intraprendere un altro percorso. La sfida è proprio quella di innestare questo tipo di servizio in una catena di presa in carico.
1: E allora continuiamo a parlare con lei tra qualche istante, dopo un brano musicale, perché c'è un altro capitolo che è pure importante, quello dei farmaci, i farmaci da banco, i farmaci equivalenti. Vedremo il vostro rapporto, che cosa ha fotografato nei giorni scorsi a livello nazionale.

consapevole molto spesso il cittadino che si reputa informato su questo e lo è in gran parte, ancora in alcune fette di popolazione ancora delle resistenze. Il timore principale è che i farmacisti intercettano nel momento in cui propongono il farmaco al banco, ovviamente laddove il cittadino può assumere, perché la prescrizione è su base di principio attivo e quindi c'è la scelta di poter utilizzare un farmaco equivalente. A quel punto il farmacista registra a volte una sorta ancora di resistenza, non tanto sugli aspetti del risparmio, piuttosto che quella è una leva di scelta importante, ma sul dubbio che la bioequivalenza sia veramente tale, cioè che sia sicuro ed efficace tanto quanto quelli brand. È chiaro che i farmaci equivalenti nel nostro sistema sanitario sono una enorme leva di risparmio.

questo in modo magari non sistematico ma ricorrente all'interno della farmacia, e all'onere in qualche modo di trovare la soluzione nei confronti dei cittadini, e lo fanno dando delle alternative, interloquendo con il medico di medicina generale o il prescrittore laddove ci sono casi più complessi. I cittadini invece, il lato loro, più della metà, il 56%, non ha ovviamente del campione monitorato in quest'anno, non ha riscontrato particolari criticità. Solo il 26,6% ha registrato invece delle attese superiori al normale, e l'11% circa invece attese incompatibili con le necessità terapeutiche. Quindi sia dal lato dei farmacisti in modo più rilevante, sia dal lato dei cittadini, il tema della carenza dei farmaci è un tema attuale, soprattutto anche alla luce di quello che preoccupa Cittadinanza Attiva, è un po' la fascia di popolazione che ha meno resistenze rispetto agli altri, quindi sicuramente

0: le campagne che le organizzazioni come Cittadinanza Attiva può mettere in campo, fare informazione e sensibilizzazione per qualificare sempre meglio la scelta su informazioni che siano attendibili e qualificate, dopodiché il cittadino ha libera espressione di scelta su tutto quello che vuole, ma l'importante è sfatare pregiudizi e qualificare la scelta sulla base delle opzioni che si hanno.
1: Le faccio un'ultima domanda. Tutto questo che avete realizzato porta a un aspetto che lei ha sottolineato nel corso dell'intervista, una sfida per cercare di integrare il più possibile le farmacie, è una sfida che va posta chiaramente allo Stato, alle regioni, a chi comunque gestisce la sanità, ma insomma la sanità del futuro vede anche una maggiore collaborazione tra farmacie, magari anche le mutue sanitarie, insomma, in un sistema di collaborazione per cercare di venire incontro alle esigenze primarie dei cittadini che sono un po' trascurate?
0: Allora, sicuramente c'è un tema di risposta alle esigenze dei singoli e delle comunità, in modo peculiare ovviamente, no? Nelle aree interne, come citavamo all'inizio, c'è un bisogno anche di tenuta del sistema sanitario, quindi c'è tutta una riforma e una riorganizzazione dei servizi sul territorio. La farmacia ha un suo perimetro ben delineato e quindi c'è un ruolo della farmacia di comunità e del ruolo dei farmacisti insieme agli altri interlocutori territoriali per prendere in carico i bisogni e rendere sostenibile il sistema. È chiaro che nella partita tra quali servizi, fino a che punto e come, questa è ancora aperta, forse non sarà innestata da qui a breve, ma c'è stato tutto questo lungo percorso di trasformazione che ha portato dati e non sono quelli di Cittadinanza Attiva, ovviamente noi abbiamo un osservatorio civico, ma ci sono dati della sperimentazione dei servizi che vanno in questa direzione, quindi ci sono tutte le informazioni per capire e scegliere, perché tutto magari non si può avere, quali servizi innestare, in quali tipi di percorsi e con quali ruoli definiti. Ecco, su questo penso che ci sia ancora da lavorare, ma anche gli interventi istituzionali che hanno partecipato alla presentazione del rapporto erano perfettamente allineati su queste priorità e urgenze di salute dei singoli, delle comunità e di tenuta del sistema. Quindi una preoccupazione e un'attenzione da parte di tutti gli stakeholder la vedo.
1: Grazie, grazie davvero a Maria Vitale, responsabile per i programmi per la salute di Cittadinanza Attiva. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentin in regia. Per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani, per la produzione, Donatella D'Amato, è tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento della prossima trasmissione, a voi l'ascolto come sempre, serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio. In Blu 2000.

0: quindi ci fa piacere che tu sia qui con noi. E parto da te a questo punto, perché per quei pochi che non conoscono il progetto Policoro di cui parliamo oggi, che cos'è?
1: È una domanda facile ma difficile allo stesso tempo, perché il progetto Policoro potrebbe essere descritto in molti modi. In questi mesi ho potuto davvero avere la grazia di constatare che Policoro è semplicemente una trama di relazioni che si è costruita in questi 30 anni. Come sempre, è una frase che sento a random, è un'intuizione, ma una bellissima intuizione, che ha messo insieme giovani di tutta Italia e che ha provato a dare una prospettiva diversa, nuova, a quello che è il tema del lavoro, dell'evangelizzazione, ma soprattutto è il luogo di relazioni. Sono germogli di relazioni che avanti crescono e portano frutti, frutti che poi oggi

0: direttamente, magari per acquistare un po' delle competenze che nel territorio magari delle aree interne non si riesce ad avere, escono fuori, ma hanno il desiderio poi di investire quelle competenze nei propri territori per far risorgere quei territori. E allora il tema della ritornanza è un tema molto, che ci sta molto a cuore, perché con le giuste competenze poi si intrecciano anche le radici nella storia di una comunità e si provano a portarle avanti, quindi pone sempre lo sguardo verso il futuro. Ecco, Progetto Policoro ha il sapore di futuro.
1: Torniamo a Matera, Desidera Start Lab, Lucia Surano. In che modo un luogo come quello che state mettendo, che avete messo in piedi, insomma, può cambiare la percezione dei ragazzi sul proprio territorio?
2: Perché un luogo diventa vivo se, come dire, nasce dentro un genius del luogo. E sappiamo, come dire, anche la letteratura ci insegna che il genius loci è quella particella, quel qualcosa che aleggia all'interno di un luogo che ne fa l'anima. Ecco, diciamo che un luogo, Start Lab, Desidera Start Lab, diventa per i giovani, o meglio, diventa attraverso i giovani quel genio, quell'anima che poi dà vita e che soprattutto, come dire, aiuta a ragionare in una logica di antifragilità. Poi spesso in questi anni abbiamo sentito parlare, abbiamo parlato del concetto di resilienza. In realtà forse, cioè, in realtà secondo me è superato. La logica è più quella dell'antifragilità, cioè quella di riuscire a reinventarsi, quindi non di resistere come la resilienza, ma di inventarsi rispetto al cambiamento dei tempi, del contesto, della storia, ma anche rispetto alla vita.
0: No, la piccolezza sta nelle nostre fragilità. Ecco, saper investire in quello assumendo proprio la dinamica dell'incarnazione che è stata quella di Dio. Dio si fa piccolo per aiutarci a diventare grandi come lui. E come ci diceva ieri il Vangelo, se seguiamo questa logica, la logica dell'incarnazione, faremo cose più grandi di quelle che Gesù ha fatto, ma lo dico nei termini del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Ecco, è proprio ad un su non superare, abitare bene la fragilità per darle veramente quel sapore di vita e di vitalità.
1: Ascoltiamo la canzone, è Laura Pausini con Achille Lauro, 16 marzo.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con la stampa, siamo collegati con Angelo Di Marino, caporedattore centrale. Buonasera Angelo.
2: Buonasera, buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Beh, in primo piano c'è ancora il blocco che in qualche modo va a ferire, a convergere per meglio dire, sugli Stati Uniti ed in particolare sulla figura di Trump. Innanzitutto le parole di oggi, ecco, che viene dal capo degli Stati Uniti, dal comandante in capo degli Stati Uniti, dal presidente americano, nei confronti del Papa. E ovviamente quelle che possono avere ripercussioni alla vigilia di fatto dell'incontro proprio tra Rubio, il massimo inviato della presidenza americana in mondo, con il pontefice e anche con il governo italiano. E senza dimenticare ovviamente il quadrante medio orientale, perché anche su questo più che ormai schermaglie che si stanno registrando nello stretto di Hormuz fanno non solo nuovamente allontanare l'ipotesi di una normalizzazione della situazione nell'area, ma ulteriori tensioni, e soprattutto sullo sfondo adesso si apre un nuovo confronto sempre da parte di Trump con la Cina. Insomma, un quadro che a definirlo complesso, complicato,

0: contraddistingue, credo, questo periodo, soprattutto il più recente, diciamo, di questa nostra narrazione, è la parola guerra che prevale sulla parola pace. Cioè, non è di fatto scomparsa la parola, appunto, della pacificazione rispetto a quella che è la narrativa oggettiva, la nostra, da giornalisti. Cioè, raccontiamo ovviamente quelli che sono i fatti,
1: è
0: la loro successione temporale, e forse, senza forse, e invece viene vista nella maniera più ovvia e giusta in un momento come questo, sarebbe da portare di nuovo a in maniera prepotente la parola pace rispetto alla parola guerra. E invece la narrazione continua a parlare di guerra, perché la verità è che questa pace non la vuole nessuno.
1: E speriamo che qualcuno la voglia, perché se no qui siamo messi malissimo, Angelo.
0: L'oggettivo, purtroppo, che siamo messi male.
1: Anche perché poi a un certo punto torna tutto in testa, tante cose tornano a boomerang, non è che c'è solo la guerra, sì. Perché poi io a un certo punto ho idea di vincere, adesso lasciamo al netto di tutte le varie questioni, nel frattempo però persone muoiono, cose distrutte, l'economia, se proprio vogliamo essere solo cinici, insomma, alla fine non, sì, a parte l'economia di guerra, no? A parte che ci guadagnano gli armatori, però insomma.
0: E cinicamente dobbiamo purtroppo confrontarci con i numeri. Una delle cose che ci sarà domani sul giornale è l'analisi che viene dal Fondo Monetario Internazionale, che ci spiega quali sono le ripercussioni sulle famiglie europee rispetto alla situazione del conflitto in Medio Oriente. Bene, l'Italia e le famiglie italiane sono quelle più colpite da questo tipo di circostanze. Giusto per trovare un parametro cinico a questo punto, ma è estremamente reale.
1: E le altre notizie?
0: Beh, ovviamente il caso Carlasco, perché come sappiamo le gemelle K sono state interrogate a Pavia, ormai è diventato di nuovo mediaticamente il processo del secolo, comunque la storia che maggiormente tiene banco, in attesa ovviamente di vedere sempre in procura, che però dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Di questa cosa abbiamo già parlato altre volte, Federica, è un caso che si trascina da 20 anni e che soprattutto ogni giorno sembra trovare spunti diversi e soprattutto accelerazioni e frenate rispetto ai vari personaggi, ed è proprio di una galleria di personaggi che parliamo, che si sono alternati alla ribalta in questi 20 anni tra protagonisti, vittime e quant'altro, e soprattutto un racconto che anche in questo caso è complesso da descrivere, vista anche l'alternanza delle situazioni che si sono verificate in questi anni.
1: Abbiamo ancora un flash.
0: L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Tantissime persone, tantissimi sportivi, tantissimi amici. C'era l'Italia, insomma, che ha amato tanto Alex Zanardi in questi anni e che lo ha salutato per l'ultima volta a Padova. Ci ha lasciato un campione di vita, prima ancora che un campione dello sport, e che ha saputo interpretare il meglio dell'attività sportiva e dell'attività paralimpica, pur avendo vissuto tanti drammi, tante difficoltà.

0: parliamo sempre di politica, nel senso che c'è una bella disputa anche sulla questione della sanità, perché nei giorni scorsi il PD ha presentato un documento in cui faceva l'elenco delle cose che sulla sanità non stanno funzionando, ma diventa proprio un nodo politico oggi, perché l'assessore alla sanità in questo momento è la presidente che Todde. Ha l'assessorato a interim, la presidente Todde, e quindi diciamo che questo sta creando qualche tensione in consiglio regionale tra i due alleati più importanti, cioè tra il PD e i 5 Stelle. Quindi daremo conto anche un po' di queste tensioni e vediamo se si trova comunque un modo per andare avanti e trovare un...
1: Dopodomani vedrà il Papa. E proprio invece stamattina Donald Trump, nella notte americana, appunto ha pronunciato delle nuove parole che sicuramente non sono distensive, perché ha detto che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, insinuando che il Papa sia favorevole a una possibile opzione nucleare per Teheran. Noi siamo collegati con Carlo Marroni, che è vaticanista del Sole 24 Ore. Buonasera Carlo.
2: Buonasera a voi, buonasera Federica.
1: Allora, perché mettere ostacoli sulla strada di Rubio proprio a un passo dal traguardo?
2: Probabilmente è un messaggio, anzi sicuramente è un messaggio di politica interna americana, ovviamente, più che per il Papa e per il suo mondo, il mondo MAGA, che vede malissimo questo Papa, e quindi diciamo rialzare i toni. Questo che è fuori da ogni schema e che avviene, come giustamente detto, alla vigilia, all'antivigilia dell'incontro tra Rubio e il Papa. Ricordiamoci, c'è un piccolo, diciamo così, fatto storico. Durante la prima amministrazione Trump, quando a Roma il segretario di Stato di allora, Mike Pompeo, per cercare di bloccare il rinnovo dell'accordo della Santa Sede in Cina, e il Papa Francesco non lo ricevette, nonostante ci fossero state delle insistenze. Sì. Quindi stiamo parlando di un caso diverso, e anche un Papa era diverso, però è chiaro che quando si alzano molto i toni bisogna vedere. Detto questo, Rubio aveva un mandato, quello insomma di abbassare i toni e probabilmente di ridare ai cattolici americani un punto di riferimento, diciamo così, repubblicano, in vista, anche se ancora sono abbastanza lontane, delle elezioni di medio termine. C'è anche un altro aspetto, il rapporto con Vance, con J.D. Vance, l'altro cattolico convertito, diverso da Rubio. Entrambi si stanno un po' giocando a Rubio e Vance, la leadership repubblicana per la successione a Trump. Quindi diciamo sono molte variabili. Questo che hai detto te, che è successa oggi, è naturalmente un fatto che cambia un po', o che comunque rimette un po' in discussione questo tentativo di pacificazione.
1: Io non so, tu ricorderai molto meglio di me, visto che insomma segui queste cose con costanza, ma ecco, citavi prima il fatto

0: nazismo o del fascismo ci sono stati attacchi così, forse, forse quell'epoca.
1: Ma alla fine sì, giustamente tu dici sono tutti messaggi all'interno, però alla fine non potrebbe anche diventare un boomerang per Trump questo insistere nelle critiche al Papa?
0: Allora, un boomerang sicuramente lo sarà, perché la Chiesa americana, che è in larga parte conservatrice, e molti vescovi americani nelle elezioni sono dichiarati apertamente trumpiani, dopo l'attacco che c'è stato il 13-14 di aprile, che ti ricordavi, quello in avvio del viaggio del Papa in Africa, in qualche modo la Chiesa americana, i vescovi sono ricompattati a difendere il Papa, e aggiungo, ci vorrei vedere, la gerarchia si era ricompattata almeno a parole intorno al Papa, cosa che probabilmente accadrà anche oggi. Dopo questo attacco immagino che i vescovi, quelli più identitari con la destra repubblicana, semmai parleranno in difesa del Papa. Quindi si rivolge all'elettorato, quello semplice, anche un po' ignorante, americano, che è cattolico, che come sappiamo i cattolici negli Stati Uniti sono la maggioranza relativa, intorno tra i 65 e oltre i milioni, non votano tutti, ma come sappiamo hanno votato in maggioranza per Trump. La volta precedente stati in maggioranza per Biden, questa volta vedremo al midterm, però i sondaggi che ci sono stati nelle scorse 2-3 settimane indicavano che l'area era un po' cambiata.
1: Per chiudere invece una parola su Papa Leone, sulla controparte suo malgrado, Parolin ha detto: il Papa Leone va avanti per la sua strada.
0: Assolutamente, quello che poi ha fatto e ha detto in aereo nel viaggio in Africa. Cioè lui, parlando con i giornalisti, tra l'altro in una dichiarazione semi ufficiali, perché parlava nei capannelli, diciamo, diceva: io non ho, cioè, vado avanti, non mi faccio intimidire, vado avanti per una strada, non sono un politico, eccetera, e tutto quanto. Questo Parolin, che come sempre interpreta in maniera pacata, ma come dire, conclusiva, possiamo dire, il pensiero ufficiale, ha detto quello che cioè il Papa va avanti dove? Nei suoi messaggi contro la guerra, contro i dittatori, contro i tiranni, quello che tutto ha detto anche l'altro sabato scorso a Basilica San Giovanni Laterano, quando c'è stata l'ordinazione dei vescovi, ha usato parole anche lì, insomma, poco, diciamo così, pacate, ha detto, lui c'ha un tono pacato, questo sì, però diciamo le parole sono molto pesanti, quelle di Leone, e quindi va avanti.
1: Un'ultima cosa, ma questa è proprio una tua opinione, un tuo pensiero. Secondo te che effetto fa al Papa, che è statunitense, venire attaccato dal suo presidente?
0: Ricordiamoci che Leone, nella ricostruzione della sua biografia, ha votato repubblicano. Almeno lui si iscrisce nelle liste del Partito Repubblicano per 2 volte a Chicago. Mm-hmm. Quindi diciamo così, non per Trump, però si riconosceva. Quindi diciamo, evidentemente, ora al di là della sua opinione politica, è il presidente americano. E quindi per un americano di Chicago, città molto identitaria americana, la grande città americana per eccellenza, evidentemente è una questione di cui dobbiamo tener conto. Sarà sicuramente l'effetto che avrà nelle sue considerazioni in maniera significativa.
1: Carlo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
2: E noi ci fermiamo qui, grazie a Livio Cosentini in regia. Torniamo domani.
3: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, dove la musica è il filo che tiene insieme ogni storia. E quelle che vi racconteremo stasera riguardano innanzitutto un produttore, Walter Mameli, poi una canzone, Hotel California degli Eagles,

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: nei social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono. In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blu Social Club.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.